canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma. Piace di cantare questa storia qua, piacerebbe più di cantarla. E se tu senti quanti sogni qui ci stanno per te, canta qui con me.